I ku Dios benedicionab, ovviamente, mi sta ascoltando ben dos fondoscete felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un parlamento, si il Signore mi sarà appuntato un parlamento, un governo, chi può chiedere a Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di oración, vuol dire, una buona disposizione, ovviamente, 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6, e 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche la nostra scaparata, ma mientras, come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

chiariamo un attimo, Giorgio mi ricorda anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e lo sparti dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?